Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Sei sangue nelle vene, sei midollo nelle ossa, sono finite le tue pene. Radio Start ti dà la scossa. Sounds like freedom.

0: Globster presenta Finlander, The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Star.
1: Open.

padre che parlano con i ventilatori negli inceneritori, le schede elettorali, i tuoi capelli che sono fili scoperti.

scoperti, che sono nastro isolante, che sono fili scoperti. E i tuoi capelli, che sono fili scoperti, che sono nastro isolante.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

reason to sing, but we're not giving in. Take heart.

0: Tekrar.
1: Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9:30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.
2: You're listening to Radio Star. Sounds like freedom. Stay tuned.
3: Shut your bitch ass up, nigga.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

0: shades of red. Black is the color. Black is the color of love.
1: Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.
2: Heavy Rotation. Le scelte di Radio Start.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Pino Morelli On Air. Vi attendo ogni mercoledì con i miei soliloqui musicali e altre amenità. Ogni mercoledì dalle ore 23 e in replica il venerdì dalle ore 9. Pino Morelli On Air.

Ciao a tutti, Attilio e Carlo, parte come ogni sabato Radio Linux su Radio Start, programma che vi informa sull'informatica libera, sulle nostre distribuzioni preferite del mondo di Linux, sistema operativo che si contrappone a quello proprietario, sistema operativo detto del pinguino, sistema operativo open source e naturalmente con tanto free software. E questa puntata, così come le altre, andrà anche in edizione di replica il lunedì mattina alle ore 10:30. Ci sarà la versione podcast sul sito della web radio Star.it e ci sarà anche una versione video sia sul sito di Peertube.1, che appartiene appunto al mondo del Fediverso, e anche su appunto YouTube. Basta cercare Radio Linux con la relativa data, bene o male le puntate escono intorno alle ore 16 del sabato. E poi, altra cosa interessante è che siamo presenti su Mastodon.1, se ci volete seguire, e su Livello Segreto. Allora, in questa puntata abbiamo approfondito una distribuzione di cui già abbiamo parlato qualche settimana fa, perché l'ho trovata molto utile, e cioè Ultramarine Linux, nella sua nuova versione 44. Che cos'è Ultramarine Linux? È una distribuzione che appartiene al mondo di Fedora, che effettivamente è più semplice da installare e che ci propone come ambienti desktop KDE Plasma, XFCE e poi Budgie e quindi anche GNOME, se non sbaglio. E comunque è ottima l'idea, per esempio, di offrire anche i codec già installati, quindi andare a togliere uno dei problemi che molte volte hanno i relativi tipi di utenti. Per creare la penna USB si può utilizzare appunto Etcher, quindi bisogna prima scaricarsi la ISO e poi o Rufus se usate Windows, oppure Etcher anche se usate Windows, anche il comando DD. Poi c'è anche un software molto interessante che appartiene al mondo della Fedora, io ho usato quest'ultimo per quanto riguarda appunto la creazione di unità avviabili, quindi Ultramarine, dato che appartiene al mondo della Fedora, è stata pienamente compatibile. E Ultramarine Linux, quindi, ha una sua caratteristica che quando parte, prima di tutto, ovviamente vi chiede il linguaggio che volete utilizzare, quindi dovete mettere quella italiana, poi dovete mettere la relativa tastiera e quindi dovete mettere sia il nome del vostro utente e la relativa password. Però ci sono degli elementi in più. Questi elementi, per esempio, riguardano la possibilità di utilizzare dei particolari kernel nell'ambito della distribuzione Ultramarine Linux e di abilitare MTU. Ovviamente, diciamo che sono più per esperti queste operazioni, però è sempre utile saperlo. E poi abbiamo la possibilità di immediatamente installare i relativi codec e i relativi driver. Questo semplifica moltissimo perché per esempio ci sono pennette USB, particolari tipi di stampanti, wifi che potrebbero appunto avere dei driver particolari, e quindi cosa fa Ultramarine? Ve li installa subito e quindi in poche parole lascia i repository cosiddetti aperti, per cui il software proviene da lì e può essere tranquillamente installato. Io ho fatto la relativa installazione perché è una distribuzione questa che parte prima come live. E ovviamente la procedura di installazione è un po' diversa rispetto appunto alle altre distribuzioni Linux, scusate, nel mondo Debian, ecco, Ubuntu. Qui la procedura riguarda appunto quali sono, come si vuole fare la relativa installazione. E cioè, se si vuole effettuare l'installazione in maniera partizionata, quindi se avete un vostro computer dove già avete Windows, potete affiancarci Ultramarine Linux, e ovviamente vi dà la possibilità anche di mettere le relative elementi che riguardano appunto la tastiera e la lingua in italiano.
Fatto ciò, vi dà la possibilità anche di configurare, se ritenete opportuno, la cifratura del vostro hard disk.

con lo stesso tipo di software ci fate sia la ricerca dei software che volete installare e sia appunto i relativi tipi di aggiornamenti. Aggiornamenti che vi verranno segnalati e che vi verranno fatti ovviamente in maniera immediata con la necessità di dover riavviare la relativa distribuzione, quindi il relativo PC. Questo è importante da fare perché ci sono proprio delle operazioni di update che vengono fatte in quel momento da parte della distribuzione Ultramarine Linux numero 44, che ripeto proviene dal mondo della Fedora. Come è classico, diciamo, delle distribuzioni tutto sommato che provengono dal mondo di Fedora, non c'è molto software inizialmente per questa distribuzione, perché ci abbiamo nell'ambito dell'Office esclusivamente LibreOffice e Ocular. Poi abbiamo Kate, ma Kate più utilizza un programma per scrivere test, diciamo, codice più che testo. Comunque è presente anche quello. Poi nell'ambito diciamo dei multimedia abbiamo abbastanza poco, perché abbiamo Camoso che viene utilizzato per webcam e così via. Poi abbiamo Elisa o Eliza per quanto riguarda appunto la parte audio, e poi abbiamo Aruna per quanto riguarda invece la parte multimediale in generale. Poco di più, perché la diciamo parte interessante è quella relativa al kernel che viene usato da parte di questa distribuzione, in quanto abbiamo un kernel che è il 7.1 e 0.5, però vi ricordo anche che se volete potete fare delle modifiche al kernel, come ho detto prima, ovviamente state attenti a quello che fate. La versione di KDE invece è la 6.7.3, e poi ovviamente qui viene utilizzata come piattaforma grafica di default Wayland, quindi non esiste X11. Questo perché la Fedora tempo fa ha fatto una scelta appunto definitiva e quindi è andata incontro a Wayland, che per molti è il futuro, anzi sicuramente per quasi tutti è il futuro, sempre tenendo in considerazione che ci sono però dei movimenti che riguardano vecchio ambiente grafico X11, tant'è vero che si è creata una mezza specie, diciamo, di fork, definiamolo così, che è X11 Libre, che viene appunto a svilupparsi, che però non è presente in Fedora. In Fedora invece, come ho detto prima, c'è anche la possibilità di installare una versione magari più leggera con XFCE, ambiente desktop, anche questo molto molto veloce, è fatto bene, e poi la versione Budgie, che è una versione anche questa molto molto particolare. Poi, per quanto riguarda il browser che viene utilizzato, ovviamente è Firefox, quindi niente di più e niente di meno di quello che fanno tutte le altre distribuzioni. Poi abbiamo il reparto grafico, c'è qualche cosa in più, abbiamo Photos che è appunto è presente, poi qui è presente anche Ocular, ma Ocular più che altro si utilizza per i relativi PDF. Sempre nel settore internet abbiamo Kmail, che ho notato un po' lento a partire. Utilizzando la Ultramarine Linux, però, devo dire che il risultato mi è sembrato positivo. Ci sono molti che insomma snobbano questa distribuzione, perché dicono: dopo tutto ci installiamo la Fedora, ci rimettiamo i relativi codec e i relativi driver e quindi abbiamo fatto, in poche parole, Ultramarine. Ma Ultramarine invece, secondo me, è destinato proprio a coloro che non vogliono sbattersi più di tanto per aggiungere i repository, perché questo bisogna farlo sempre se parliamo di driver e se parliamo di codec, e vuole andare dritta, insomma vuole superare questo tipo di problema, che può rappresentare un problema appunto per chi si avvicina al mondo di Linux e già il piatto già servito. Per cui, dal mio punto di vista, Ultramarine Linux funziona bene. Io tra l'altro l'ho provata su più portatili e tutti quanti hanno risposto bene. Le periferiche sono state immediatamente viste. Quando parlo di periferiche, nel mio caso parlo o di stampanti o di pennette wifi per connettermi, oppure per

wifi interni di portatili per connettermi, considerate che io le distribuzioni le provo molte volte, anzi quasi esclusivamente sui ThinkPad, e poi ho qualche MacBook del 2006-2007, per cui bene o male lì si vede se la distribuzione funziona nell'ambito del riconoscimento delle periferiche, codec e altro, e mi è sembrato che non ha posto problemi. Quindi direi che è una distribuzione destinata a quel tipo di target, a quel tipo di pubblico. Secondo me vale la pena, se volete conoscere un po' il mondo della Fedora, non vi volete sbattere tanto, vedete magari un'altra parte del mondo di Linux, che è quella, diciamo, diversa rispetto a Apt, Debian, Ubuntu e così via, però anche se Ubuntu più che altro usa Snap, però è una distribuzione che tra l'altro già ha i pacchetti Flatpak dentro, quindi già c'è quel software in più, per cui tutto sommato è una buona, ho avuto almeno io una buona impressione. Quindi Ultramarine Linux numero 44, la trovate tranquillamente o in rete oppure su DistroWatch. Andando avanti negli argomenti, quello che è accaduto durante la settimana, diciamo, ovviamente siamo ormai nel periodo di agosto quasi, quindi non è che accade molto, però si sta muovendo qualcosa dal punto di vista dei browser che possono essere utilizzati su Linux, e che vanno a tutelare l'utente rispetto appunto alla privacy. Tempo fa su linuxeasy.org, ho sito tra l'altro molto molto molto ben fatto, proprio fatto veramente bene, mi congratulo con chi l'ha creato, perché effettivamente c'è tantissima roba che si può andare a studiare, perfezionare e provare. E tempo fa, dicevo, è uscito un articolo, anzi sono usciti due articoli più che altro, però il primo di cui vi parlo adesso è relativo appunto a un browser particolare che si chiama Silver Browser, che è un browser open source. Open source nel senso che viene a essere importante, fatto, creato per tutelare l'individuo, per tutelare la sua privacy, e soprattutto c'è, cioè, su Linux. Non è quel, diciamo, quel tipo di browser che per esempio è DuckDuckGo, che voi lo andate a scaricare e lo trovate per Android, lo trovate per Windows, lo trovate per Mac, ma su Linux ve lo scordate, lo tenete come motore di ricerca. E quindi ci sono queste scelte un po' strane. Io questa, per esempio, non l'ho veramente, se dico la verità, non l'ho mai capito il motivo per cui DuckDuckGo non fa uscire una versione del suo browser sotto Linux. Comunque, Silver Browser invece ha diverse particolarità. Prima di tutto ha come base Chromium. Poi è vero che è sviluppato in Pipson KeepCup Qt 6, e Qt Web Engine, come viene detto qui, però la base è Chromium, e devo dire che la base, secondo me, si vede, e comunque la forza proprio di questo tipo di browser è che è multipiattaforma, prima di tutto, nel senso che esiste sia per Linux, sia per Windows e sia per Mac. Quindi lo trovate per tutti i sistemi operativi. Già questa è una nota a favore di questo tipo di browser. Poi c'è una parte molto, definiamola così, tosta per quanto riguarda il controllo sulla privacy, e per cui certi diciamo, elementi che riguardano la navigazione vengono controllati proprio alla fonte. Quindi sto parlando di controlli che riguardano la pubblicità, pure l'intervento per esempio del social network che si va a fare gli affari nostri, oppure particolari tipi di script per andare a capire diciamo, quello che noi facciamo quando navighiamo all'interno del social network oppure quando navighiamo in rete. Ci sono tra l'altro due parti interessanti che sono Donald Track e Global Privacy Control. Io comunque l'ho installato,
questo tipo di browser, l'ho installato sulla Fedora, quindi su Ultramarine Linux, per andare a vedere poi come funzionasse, perché al di là del fatto di questa tutela della privacy che porta tra l'altro a eliminare per esempio la cronologia, i cookie, i dati di comunicazione, è importante in sé per sé che il browser funzioni. Perché? Perché se il browser non funziona, ma se ha tutti questi elementi, però alla fine l'utente non lo può usare, oppure è molto limitato nelle cose che deve fare, l'utente dopo 10 minuti va da un'altra parte. Allora, io ho fatto la prova che faccio sempre, che poi in realtà è una prova anche abbastanza stupida. Ho preso il browser Silver che l'ho buttato praticamente su YouTube e poi su Peertube.1 per vedere se riproduceva i file multimediali. Questo, ripeto, è una prova banale e anche rispetto a quello che offre, però il concetto è che l'utente deve utilizzare qualcosa che lo faccia andare anche sul banale, è inutile a dire, cioè giriamo, giriamo, ma tanto quello è il concetto. E comunque il risultato qual è stato? Che i file multimediali che erano presenti su YouTube venivano visti, quindi funzionavano, ho provato a riprodurre qualche file dei miei, ecco, preso da YouTube, di puntate di Radio Linux. Invece purtroppo per Peertube.1, ovviamente la sezione italiana dove stanno i miei video, con Silver il browser manco partiva, anzi diceva File to play video. E ovviamente non entro nell'ambito della programmazione, non, tra l'altro non sarei nemmeno capace di dire per quale motivo non funzionava. Fatto sta che questo denuncia una necessità di intervento. È anche vero che siamo, penso, alla prima versione di questo tipo di browser, però come al solito se una persona deve utilizzare il browser deve funzionare, c'è poco da fare. Il browser ormai è la porta per internet, o almeno si diceva una volta che era la porta per internet, e quindi la prima persona che fa, cioè la prima persona in genere apre e vuole navigare, vuole vedersi un video, vuole vedersi quello che gli pare e lo vuole vedere con software open source sicuro e quindi a maggior ragione su tutte e tre le piattaforme. Ora, può darsi pure che sia un caso perché la versione che ho utilizzato io riguardava il mondo di Linux, il che non depone a favore, però può darsi pure che sia un caso, e comunque sia, alla fine, come ho detto prima, il browser non funzionava bene su alcuni siti, fra cui appunto Peertube. Comunque, se volete provarlo, dovete andare appunto a cercare Silver Browser. In realtà Silver Browser ha un indirizzo un po' strano, cioè github.com, tudorican1, poi appunto backslash silver-browser. E dovete scaricarvi la versione, almeno io ho fatto così. Poi all'interno di questa versione scaricata si ha, la lanciate e vi verrà chiesto qual è il tipo di versione di browser che volete utilizzare, cioè se siete su un sistema operativo Windows, se siete su Mac oppure se siete su Linux, e quindi vi verrà praticamente costruito l'eseguibile che poi utilizzerete per navigare. Quindi tutto sommato alla fine non era nemmeno così difficile fare una cosa del genere, però ripeto, qualche problemino l'ho avuto e io lo dico come al solito, bisogna dire sia le cose buone e le cose meno buone, però insomma l'intento è notevole. Poi non è finita qui perché ho provato invece ad andarmi a scaricare un altro tipo di browser, anche questo browser un po' strano, scritto in C o almeno scritto in C, è destinato ad Android, iOS, FreeBSD, NetBSD e naturalmente Windows, Mac e Linux. Il browser ha un nome improbabile, è NordStjernenWeb Browser,
E io questo l'ho provato nella sua versione 1.0.21. Anche questo tipo di browser l'ho scaricato e l'ho installato su Ultramarine Linux, ma tra l'altro l'ho provato pure, mi pare, sulla Debian. E purtroppo anche qui ho avuto gli stessi problemi, nel senso che per quanto riguarda la riproduzione audio-video, gli errori c'erano sia questa volta nella parte di YouTube e sia nella parte appunto di invece PeerTube. Quindi praticamente non venivano riprodotti né l'uno né l'altro. E questo, insomma, lascia le riflessioni che volete fare, le fate voi, poi al limite può darsi pure che a me non siano partiti questi bene, questi tipi di browser, potete scaricarli e potete, naturalmente tra l'altro andateli a vedere sul video di Radio Linux, perché ho messo pure degli screenshot di quello che succedeva. Quindi, qui siamo sempre allo stesso discorso, bene o male tutti i browser girano intorno a Firefox. Poco poco ci si allontana da Firefox, o si va a finire con Vivaldi, Brave, che tutto sommato funzionano anche bene, oppure ci si trova in questo limbo che in realtà è una situazione un po' strana, che è l'argomento di cui io ho detto sempre, e cioè che noi come utenti Linux siamo sempre un po' ricasco, nel senso che non abbiamo un browser che gira su Linux. Lo so che dico una cosa che a molti è contraria, però per esempio noi qualcosa di buono ce l'abbiamo, esempio Falcon Browser, se ne parla poco, molte volte io cerco di capire anche come va, perché lo provo e lo riprovo, tutto sommato le ripetizioni dei video vanno bene. Poi è anche vero che io ritorno sempre lì sul discorso, perché l'utente non è solo l'utente che smanetta, ma anche quello che utilizza il browser per questi motivi. E se bisogna allargare il target, deve funzionare, insomma, abbiamo bisogno di più browser. Poi la domanda successiva è sempre la stessa: che investiamo a fare? Che investe a fare il mondo di Linux su questi browser se dopo non li mette nemmeno nella distribuzione Linux che presenta? Boh, non, la risposta, come al solito, non ce l'ho. Altre due piccole notizie che possono interessare diciamo i più è il fatto che la Raspberry Pi in una situazione critica ed economicamente anche secondo me terribile che riguarda il mondo della RAM, perché Raspberry adesso è iniziato ad arrivare a dei costi veramente pazzeschi, soprattutto la versione 5. Lancia due touch display che intorno, qui si dice 80 sterline, come ho letto io, più o meno sono di 10 pollici e di 7 pollici, e è scritto su linuxiac.com, c'è un bell'articolo che ne parla. E tra l'altro c'è anche diciamo, il modo con cui questi touch display vengono montati dietro la scheda del Raspberry, magari ai più potrebbe interessare. E tra l'altro c'è ovviamente una nuova versione, qui mi rilascio un po' al discorso precedente, dei browser, però questa volta parliamo dei browser che riguardano un mondo ormai per molti trapassato, per altri vintage. Il browser è PowerFox Browser, il progetto è di Judson ed è molto famoso se andate su MacRumors. E ovviamente si trova anche su github.com. Questo browser è utilissimo per chi per esempio utilizza Snow Leopard, perché non può più usare i browser come Firefox e così via, e poi invece questo tipo di browser è aggiornato, funziona anche molto bene, io l'ho provato, ed è uscita l'ultima versione stabile, la 26.3.0. Sorpresa tra le sorprese, questo browser va bene anche se avete i Power PC. Quindi se avete 10, se avete Leopard, se avete Tiger,
non so quanti pazzi come me ci sono in giro, però questa è una notizia fondamentale per chi ama il vintage oppure per chi si rifiuta di buttare diciamo, i computer, perché alla fine se si trova il modo ci si fa sempre qualcosa di buono. Tra l'altro molte volte, per esempio, sono i Mac che hanno 4 giga di RAM, 3 giga di RAM, quindi qualcosa ancora ci si può fare, e hanno ideato questo tipo di browser che si chiama PowerFox. Quindi PowerFox Browser, andate a scaricare, tra l'altro c'è anche la lingua italiana se vi interessa, e ci sono pure gli add-ons, quindi uBlock e compagnia bella, e può essere usato con risultati molto positivi. Per concludere, sempre per questo mondo vintage che a me piace tantissimo, è uscito una versione strana di VLC, si chiama Power VLC ed è un praticamente VLC che viene utilizzato sulle vecchie distribuzioni Apple, del mondo Apple, quindi sempre qui parliamo di Tiger e parliamo di Leopard. Ripeto, si chiama Power VLC. È qualcosa di interessante. Troverete tutto, se vi piace questo mondo, su MacRumors. Basta che andate sul forum e vedrete appunto questo tipo di software utilizzato per fare lo streaming, per riprodurre video e audio. Ultime versioni, interessante come procedura. E siamo giunti al termine di questa puntata di Radio Linux, una giornata calda e bollente, e ovviamente poi alla fine, dato che anche esiste come versione podcast, potersi pure quando la scaricherete e ascolterete, pioverà a dirotto, ma non fa niente. E comunque, vi ricordo che noi andiamo in onda il sabato alle ore 12.30, poi c'è la replica alle 10.30 del lunedì mattina. Poi c'è la versione podcast sul sito della web radio radiostar.it, e poi ci sono le versioni ovviamente del video, quindi versioni con screenshot, con immagini, con prove che facciamo. Trovate tutto su peertube.1, che appartiene al mondo di Fai Diverso, e ovviamente anche su YouTube. Basta mettere Radio Linux e la relativa data, poi YouTube ogni tanto insomma, se la giusta come gli pare, come al solito, ma tant'è. Attilio e Carlo vi salutano, vi ricordano naturalmente che siamo anche su Mastodon.1 e sul livello segreto, e vi danno appuntamento al prossimo sabato alla stessa ora e allo stesso posto, naturalmente sulla stessa web radio. Ciao a tutti da Attilio e Carlo.

0: Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start. Sounds like freedom.
1: Heavy Rotation. Le scelte di Radio Start.

0: happy.
1: Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: Globster presenta Philander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start.
1: Benvenuti gentili ascoltatori di Radio Start a questa nuova puntata di Philander con Globster. Mix di 90 minuti che vi aggiorna sulle nuove uscite discografiche in ambito di musica elettronica sperimentale a 360 gradi. Cominciamo il nostro viaggio sonoro con una raccolta e uno split tra tre artisti tedeschi. Il titolo è Flow. Ascoltiamo la prima traccia di Emerge dal titolo Veir. Esce in CDR, edizione limitata a 50 copie per l'etichetta tedesca Attenuation Circuit.

Kiev Protou. Faint traces of leaves once lived. The Infinite Call. CD pubblicato dall'etichetta dell'Oregon Cryo Chamber. Ascoltiamo Phantom Imprint.

Andiamo in Giappone con Masaiden. Yura, compact disc in edizione limitata a 100 copie, pubblicate dall'etichetta italiana 8 Tower Records. Ascoltiamo Reciting the Binary Sutra of Ancient Logic.

Secondo brano tratto dalla compilation Flow, lei è Anya Tracing e questa è Segment 19.

Andiamo a Sydney con la nuova collaborazione tra J.WLSN e Liam Keenan. Country da Country, CD in edizione limitata per l'etichetta australiana Room 40. Il brano che ho scelto è Teflon Blues.

terzo e ultimo brano che va a chiudere la compilation Flow, Clonk, con questa traccia dal titolo Cross.

Andiamo in Germania con MPU 101. MPU 107, nuovo album che esce in vinile per l'etichetta di Monaco Ilian Tape. Facciamo girare Cellular Loner.

da Nagoya Foodman. Ikariga Sashikomu esce in LP per l'etichetta inglese Hyperdub. Facciamo girare Face to Voice.

I've got

This is Daplock volume 2, nuova compilation di 8 files dell'etichetta belga Daplock. Ho scelto il brano di Chef Boyard Beats dal titolo Run It.

0: depth, charge, depth, charge.
1: Andiamo in Inghilterra con la collaborazione tra Carnage e Wreck K. Death Church, due files pubblicati dall'etichetta neozelandese Deep Dark and Dangerous. Questa è Death Church.
0: Yo, what?

dal New Jersey The Whittler, 0G Remix Album, 37 files pubblicati dall'etichetta di Bruxelles Subcarbon Records. Ho scelto Between Places, Whiskers Remix

dal Quebec Wretzdot, Funeral Extended Play, 5 files pubblicati su Bandcamp, ho scelto Deceased.

da Londra DJ Hybrid, 140 VIP Mix On The Bounce, due files pubblicati dall'etichetta inglese On The Bounce. Questa è 140 VIP

Nuovo album del quartetto norvegese Combi Christ. The Venom in the Mouth of God esce in tutti i supporti fonografici e digitali per l'etichetta di Berlino Out of Line Music. Il brano che ho scelto è STFU.

da Southgate Cypress Hill. Il nuovo album è Dios Bendiga, esce in vinile per l'etichetta statunitense Hi-Bee Latin.

torniamo a Kiev con DF90, Rain Curtain, 4 files pubblicati dall'etichetta belga Crossfade Sound. Ho scelto Saltwalker Static.

Andiamo in Texas con GG In Lieu, 10 files pubblicati dall'etichetta di Vancouver Mud Hat. Ho scelto Opzio.

torniamo in Germania con Powell, Ein Spiel in zwei Bildern. Quattro files pubblicati dall'etichetta di Cantabria, Seven Villas Music. Ho scelto la versione di Pablo Bolivar, Dream Dub.

torniamo in Giappone con Chizawa Q, Xenognosis, tre files pubblicati dalla londinese RNS Records. Ho scelto Squeaker.

Andiamo a Melbourne con la nuova collaborazione tra Sub Basics e Pugilist. Control, 12 pollici, pubblicato dall'etichetta di Londra Rough Cuts. Facciamo girare Control.

0: salami and give me the tsunami, tsunami. Chris Ella give me Yali. Big galaxy, they want me, they want swami. They must say they want yam, the salami and give me the tsunami, tsunami. And give me the tsunami, tsunami.
1: Torniamo a Londra con la collaborazione tra Ghost Town e Rico Danna. Narni Riddim Remix Extended Play. Sei files pubblicati dall'etichetta inglese Rampas Reg Shack Records. Ho scelto la versione Deep Mob Remix Clean

da Mosca Alines. Ring Bell, due files pubblicati dall'etichetta di San Pietroburgo UKD Records. Ascoltiamo Close Look.

da Birmingham Regis. Power is Neutral, 12 pollici in vinile grigio trasparente, edizione limitata per la londinese Blueprint Records. Facciamo girare Careless Pedestrian, Mark Broom Edits.

Restiamo in Gran Bretagna con Untold, Fels Vacuum Extended Play, 5 files pubblicati dall'etichetta britannica Hemlock Recordings. Ho scelto High Bulletin.

X Years, nuova compilation di 20 files dell'etichetta londinese 1985 Music. Ho scelto il brano di The Matic dal titolo Ride Out.

Restiamo in Inghilterra con IKEA Boy. Fully Automated Luxury Communism. 5 files pubblicati dall'etichetta inglese Takeover Recordings. Ho scelto Lateral GS.

da Londra Plant 43. Mycelium Network, 12 pollici in edizione limitata, 100 copie per la loro etichetta discografica, la Plant 43 Recordings.

ultimo brano per questa puntata di Filander da Los Angeles, Bye Bye. Gause, 6 files pubblicati dall'etichetta inglese Planet Moo. Ho scelto Alam Dulillah. Globster vi saluta e vi ringrazio, gentili ascoltatori di Radio Start. Vi dà appuntamento con Filander sabato prossimo in diretta alle 21 ed in replica ogni lunedì alle 14. Radio Start, sounds like free.

dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

Le playlist di jazz. Un disco al giorno. Ogni giorno, da lunedì al venerdì alle 18, le novità del jazz internazionale.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

0: dance with me, girl. Show me what you're working with.
1: Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

0: a star.
1: Autunno, Torino, esterno giorno, un uomo, un bicchiere di vino e un filmino porno, una videocassetta per precisione, tenuta come un'autoradio anni 80, sotto braccio, il corpo nel leggero sforzo del trattenere in leggera contrazione. Lui, disordinato oppure bello, sfrontato nell'incedere direzione Piazza Statuto, due passi dal Museo di Arte Orientale, frastornato, esemplare, nella tasca della giacca nascosto un anello, non lo vediamo, ma le mani nervose spesso ci portano in quello spazio di tessuto, due passi dal battere, infinito e abissale del cuore, il bicchiere di vino forse lo leviamo, ha poco senso. Nota del redattore. La musica riprende il cuore, il battito frenetico di chi sta per esplodere d'amore, i passi sul terreno già freddo della capitale di un impero, il rimbalzare furioso della mano sulla tasca della tasca con l'anello, il VHS sotto braccio, quel fardello che ad ogni passo rischia il drop e poi succede, il tonfo a terra che non sentiamo, coperti come siamo dai suoni di una città che si appresta a lavorare, la cassetta a terra, la macchina da presa indugia e stringe le meccaniche fino ad un primo piano che sfida le leggi della privacy ed attraversa, oltrepassa il campo del personale. La musica.

all'interno di una stanza, un letto, un posacenere vuoto sul comodino, lei in attesa, occhi gonfi del pianto di una notte tesa e spesa a devastarsi, convinta di una fine, arresa a ricostruirsi ancora una volta, quasi 40 anni, segni sul volto di chi troppe volte ha ceduto all'innamorarsi, nella stanza disordinati a terra, vestiti e panni, poi la macchina si sposta, individua un caminetto, cenere di fogli bruciati vicino al letto, lettere confuse fino allo zoom che ci porta all'unico brandello che possiamo ancora decifrare, in corsivo elegante leggiamo addio amore, poco più sotto, illeggibile, la firma dell'autore, ancora lui, ex manicomio, passi che continuano incessanti fino a un massimo che gli porta i battiti all'estremo, mischiato come lo sforzo fisico al pensiero, poi si blocca all'improvviso, i lembi della giacca sembrano continuare il movimento, ma solo inerzia, poi ritornano anche loro nell'immobilità esclamativa di chi si è accorto che la videocassetta è andata persa, si allarga l'inquadratura e lo spazio intorno è vuoto, lentamente col salire di un suono scuro e un ticchettare, una moltitudine di gambe intorno a lui si mette in moto, Momo, i signori del tempo, signori grigi prendono a giro vagare, prima un pugno, poi migliaia, intorno a lui quasi un alveare, si moltiplicano fino a riempire ogni metro quadro, salvo uno spazio relativo intorno a lui, che alza lo sguardo, poi guarda l'ora e comincia a gridare. È un grido che non sentiamo, ma che conosciamo. Il grido muto di Al Pacino, terzo episodio del Padrino. Un signore grigio s'avvicina, apre l'impermeabile dalla tasca interna, tira fuori una lettera, gliela porge, apre il foglio, noi lo riconosciamo, è lo stesso che abbiamo visto fatto a brandelli nella stanza di lei e ci confondiamo, perdiamo controllo sulla linea del tempo che fino a quel momento ci era sembrato lineare, capiamo che oltre la storia d'amore evidente fino dai primi fotogrammi, questo probabilmente è un film d'autore che aggancia e sgancia con la comprensione dell'attore prima, poi la sua maschera, infine lo spettatore, identifichiamo finalmente quegli impermeabili grigi, quella moltitudine di persone come snodo centrale del prossimo svolgersi dell'azione, signori del tempo, come detto, ora svelati anche il più innocente degli spettatori, e non è il prima né il dopo, e lo capiamo ritornando d'improvviso dentro il posacenere vuoto, lei, il letto, la stanza disordinata in chiaroscuro e un orologio appeso al muro, l'ora è la stessa in cui vive lui, l'abbiamo vista poco prima, quando il grido ha fermato i passi, quando il silenzio ha fermato il respiro, quando Al Pacino ha rivelato la presa di coscienza della scomparsa del VHS e molto probabilmente ha innescato questo gioco ancora incomprensibile del destino, dunque contemporanea alla lettera bruciata nella stanza disordinata, quella appena letta e ricevuta in maniera misteriosa, non svelata, contemporanea all'attesa di lei, l'incedere furioso di lui, battiti contemporanei entrambi, dolorosi da una parte per lo sforzo, dall'altro per il dolore, un morso al cuore, contemporanea la perdita, il parallelo che si apre sulla metafora del vuoto è quella di un amore che si infrange al suolo, un abbandono che leggiamo appena tra le macchie di bruciato e ritroviamo a terra tra bobine e un nastro perso e più volte calpestato.

E poi dal nero, lentamente, passiamo al grigio. Il carrello all'indietro ci porta a scoprire un bavero prima l'impermeabile, poi che dona chi lo indossa un'inquietante sensazione di prestigio. Guarda in macchina e sorride, occhi in grado di trapassare lo schermo, e l'imbroglio nel lenzuolo si svela mentre lentamente, come gocce di cera sulla candela, brividi scendono dal collo lungo la spina dorsale, invadono la schiena. Ancora una volta, come un déjà vu, si apre l'impermeabile dalla tasca interna. Questo signore tira fuori un VHS, sembrerebbe un porno. Noi cominciamo a capire, proviamo ad evitare di accettare il dono, mentre intorno sale il sole ed è quasi mezzogiorno. L'hai appena visto, lo vuoi rivedere? Noi riceviamo la cassetta e tutto intorno comincia a tremare. Non hai capito? Puoi ricominciare. Mani strette sulla plastica dura che contiene fino a 180 minuti di narrazione. Puoi riavvolgere, mettere in pausa, andare avanti, rianalizzare. Ma non ce n'è bisogno, e anche noi, consapevolmente,

quel deserto che sembrava amore, incendiato come un libro stampato con su scritto il mio nome. Come ti vesti se ti vesti la mattina, non importa, fuori impazza la rivoluzione. Abbiamo aperto la galera, portando in strada la prigione.

solo

Benvenuti a questa puntata monografica di Father and Sons, come prassi una puntata dedicata a un musicista molto particolare del Novecento, anche poco conosciuto e poco apprezzato per quale il suo reale valore. Questa sera andremo ad ascoltare, come abbiamo già fatto in apertura, la musica di Tom Cora, nato come Thomas Corra nel 1953 e morto a soli 45 nel 1998. Tom Cora rappresenta una delle figure più radicali e imprescindibili nell'evoluzione dello strumentismo d'avanguardia del secondo Novecento. La sua attività artistica, sviluppatasi principalmente lungo l'asse New York ma anche in Europa tra la fine degli anni 70 e la seconda metà degli anni 90, ha scardinato in modo irreversibile la funzione storica orchestrale del violoncello. Tradizionalmente relegato alla dimensione accademica, cameristica o al supporto armonico grave nelle sezioni d'archi, il violoncello è stato trasformato da Cora in una vera e propria macchina sonora autonoma, un generatore di strutture poliritmiche, frammenti industriali, frequenze elettrificate e tessiture armoniche di ispirazione folk ed etnica. La ricerca di Tom Cora parte da un presupposto fisico e meccanico. Lo strumento ad arco viene trattato come una sorgente acustica ed elettrica integrata. Per ampliare lo spettro timbrico del violoncello, Cora ha sviluppato un articolato sistema di preparazione fisica, inserendo tasselli di

gomma, oggetti metallici, chiavi e legni tra le corde oppure sotto il ponte, combinando poi tutto con l'uso di accordature molto aperte, alcune scordature, archetti modificati con crini sfibrati o aste metalliche e un sistema di amplificazione che convogliava il segnale attraverso pedali di effetto d'epoca, i delay analogici, i distorsori per chitarra, i wah-wah ad esempio. Il risultato non era mai un semplice esercizio di rumore astratto, ma un linguaggio solido in cui la spinta ritmica del rock, del funk, si fondeva con l'architettura formale dell'avant-jazz e la libertà dell'improvvisazione radicale. La sua figura è stata fondamentale per raccogliere l'eredità dei padri del violoncello free jazz americano come Abdul Wadud, David Higgins, Fred Katz, spingendola però, tuttavia, dentro i circuiti del post-punk oppure del Rio, il rock in opposition e della musica sperimentale europea. Come ho detto, è scomparso prematuratamente nel 1998 a soli 44 anni per le complicazioni di un melanoma, ma Tom Cora lascia una discografia imponente che testimonia il suo ruolo di connettore culturale tra l'avanguardia americana e la scena indipendente transatlantica. Andiamo ad ascoltare un altro brano, il secondo dopo quello di apertura, e poi iniziamo con un racconto cronologico delle gesta e della caratura artistica di questo grande ospite di questa sera, ovvero sia Tom Cora.

Tom Cora è nato a Richmond, nel Virginia, nel 1953 e compie i suoi primi passi musicali muovendosi all'interno del circuito R&B, funk e jazz locale durante gli anni 70, operando prevalentemente come bassista elettrico. Questa prima formazione sul basso elettrico e sulla tenuta ritmica risulterà poi decisiva per il suo approccio futuro al violoncello. La percezione del tempo, l'attacco percussivo sulle corde e la predilizione per la spinta sincopata rimarranno sempre elementi cardine della sua scrittura, distinguendolo dai colleghi di estrazione puramente classica. Alla fine degli anni 70, spinto dalla necessità di approfondire il linguaggio dell'improvvisazione con idiomatica, Cora si trasferisce a Woodstock, nello stato di New York, per frequentare il Creative Music Studio, il CMS, il celebre centro di ricerca fondato dal vibrafonista Carl Berger, da Ingrid Cerso e da Ornette Coleman. Al CMS, Cora ha l'opportunità di studiare e suonare al fianco di maestri del calibro di Don Cherry, Leo Smith, Trilok Gurtu e Dave Holland. È in questo ambiente privo di barriere accademiche che Tom Cora perfeziona la transizione definitiva al violoncello acustico, iniziando a sperimentare le tecniche di percussione della cassa armonica e l'uso di oggetti interposti tra le corde per emulare le frequenze degli strumenti a percussione africani e asiatici. Ma nel 1979, ritenendo esaurita la fase formativa a Woodstock, si stabilisce nel Lower East Side di Manhattan. La scena downtown di New York sta attraversando una fase di fermento irripetibile, segnata dall'esplosione della new wave, del declino del punk primigenio e della nascita dei primi club autogestiti come lo Squat Theater e la famosissima Knitting Factory. Tom Cora si inserisce immediatamente nel circuito dei musicisti coordinati dal chitarrista Eugene Chadbourn e dal grande sassofonista John Zorn. Entra nella formazione dei Dreadnoughts di Chadbourn, una sgangherata e geniale banda di bebop country punk, e inizia a partecipare alle prime storiche sessioni di Game Pieces organizzate da John Zorn come Archery e Parachuteers, ponendo le basi per la sua reputazione di improvvisatore imbattibile nella lettura e nel supporto ritmico. C'è appunto una raccolta chiamata The New York Tapes di quel periodo e proprio da quella raccolta, nella collaborazione con Chadbourn e John Zorn, andiamo ad ascoltare New York Trio.

Il Lower East Side di New York ha accolto da subito Tom Cora a braccia aperte e anche poco tempo dopo appunto le sue prime esibizioni con Chadbourne e John Zorn, nel 1980 c'è un incontro particolare. È l'incontro proprio tra Tom Cora e il sassofonista e compositore George Cartwright, che lui era originario del Mississippi ma era già attivo da molti anni a New York, e questo dà vita a uno dei progetti più longevi e rappresentativi dell'intera scena downtown, i Curlew. L'obiettivo del gruppo è chiaro fin dalle prime sessioni di prove: creare una sintesi sonora capace di raccogliere l'eredità del free jazz di Ornette Coleman e Albert Tyler, innestandola sul groove urbano e spigoloso del funk newyorkese e sulle angolarità timbriche della no wave, resa celebre chiaramente da band come i Contortion o i DNA. La prima formazione dei Curlew comprende, oltre a Cartwright ai sassofoni e Tom Cora a violoncella, il bassista enorme Bill Loswell, figura chiave e futuro produttore di riferimento dell'underground newyorkese. Inoltre c'era il chitarrista Nicky Scopelitis e il batterista Bill Bacon. Pubblicato nel 1981 da un'etichetta dipendente dalla Landslide Records, l'album d'esordio omonimo Curlew rappresenta una pietra miliare. In questo lavoro Tom Cora rivoluziona il ruolo dell'arco. Invece di doppiare semplicemente le linee melodiche del sassofono o eseguire assoli convenzionali, il suo violoncello funge da secondo strumento ritmico. Tom Cora utilizza pletti rigidi, impiega il collegno battendo la bacchetta dell'archetto direttamente sulle corde e applica distorsori al segnale amplificato per generare un suono ruvido, simile a quello di una chitarra ritmica post-punk. L'album ottiene un immediato riscontro di critica sulle riviste specializzate statunitensi, posizionando i Curlew al centro del dibattito sulla fusione tra jazz e musica rock d'avanguardia e inaugurando una lunga traiettoria discografica che vedrà la band diventare un caposaldo del catalogo dell'etichetta Cuneiform Records. E dall'album d'esordio appunto dei Curlew del 1981 omonimo andiamo ad ascoltare Panther Burn.

Se c'è una caratteristica della carriera breve ma enorme di Tom Cora è quella che si spingeva facilmente verso territori inesplorati, e questo avviene già nel 1983, perché la sua ricerca si indirizza verso la riduzione essenziale dell'organico e l'esplorazione del rapporto tra il gesto fisico e la voce umana. Nasce così la collaborazione sistematica con David Moss, percussionista e virtuosistico performer vocale della scena avanguardia americana. L'incontro tra i due sfocia nella registrazione e pubblicazione di un album, Cargo Cult Revival, rilasciato per l'etichetta indipendente Rift Records, che era fondata dal grande Fred Frith e da Eugene Chadbourne per documentare le produzioni non commerciali della scena newyorkese di quel periodo. Cargo Cult Revival è un laboratorio di decostruzione sonora. L'album è privo di intelaiature armoniche classiche e rinuncia alla scrittura su spartito in favore di schemi di improvvisazione strutturata, montaggi di nastri e sovrapposizioni di frammenti vocali. Tom Cora spinge al limite l'uso del violoncello preparato, applica mollette da bucato e pesi sulle corde per smorzare le risonanze e convertire lo strumento in una gran cassa o in una kalimba africana elettrificata. Nel frattempo, Dave Moss ricorre a percussioni autocostruite, metalli di recupero e una tecnica vocale estesa che spazia dal canto armonico gutturale ai rantoli, dalle risate isteriche alla decontestualizzazione di fonemi. L'intesa tra Tom Cora e David Moss dimostra come due soli strumenti, un violoncello modificato e un set percussivo ridotto con la voce, potessero saturare completamente lo spazio acustico, creando paesaggi sonori altamente drammatici e teatrali. Questo capitolo della carriera di Tom Cora evidenzia la sua profonda vicinanza alle correnti della musica concreta e dell'arte performativa, influenzando significativamente le successive generazioni di improvvisatori europei ed americani. Da questo album, Cargo Cult Revival del 1983, a cura di Tom Cora e David Moss, andiamo ad ascoltare The Goat Explains the Can Four Parts.

Não dá,

Tra il 1982 e il 1986 Tom Cora viene letteralmente tirato per la giacchetta in mille progetti. Chiaramente lui fa una cernita, sceglie quelli più interessanti, però c'erano talmente tanti artisti di enorme valore che era facile fare la scelta giusta. E infatti, in quel periodo, lui lega il proprio nome a una delle esperienze più geniali e politicamente impegnate dell'avant-rock mondiale, i Skeleton Crew, fondati insieme al polistrumentista britannico, ma chitarrista d'eccezione, Fred Frith, e questo è stato proprio un combo che loro due hanno generato. Successivamente al duo, infatti, si unirà la suonatrice di arpa elettrica e fisarmonica Zina Perkins, completando la formazione del trio. La caratteristica rivoluzionaria dei Skeleton Crew risiede nella scelta logistica ed esecutiva. Operare sul palco come un'orchestra però in miniatura, totalmente autonoma, una vera e propria one-man band collettiva. Senza l'ausilio di basi preregistrate o sequenziatori digitali, Frith e Cora suonavano contemporaneamente molteplici strumenti. Mentre eseguiva le linee di violoncello di basso, Tom Cora infatti azionava con i piedi un complesso sistema di percussioni a pedale, gran cassa, rullante, charleston autocostruiti, e manipolava registratori di cassette portatili che immettevano nel flusso musicale discorsi politici, notiziari e campionamenti sonori in tempo reale. L'album che ne esce fuori, The Country of Blinds, del 1986, viene prodotto proprio da Fred Frith e pubblicato dall'etichetta Rec ed è considerato un capolavoro assoluto dell'avant rock anni 80. Il disco fonde una lucida critica al capitalismo e al militarismo dell'era reganiana, con strutture musicali ipercomplesse, tempi dispari, improvvisazioni selvagge, frammenti di canti popolari e melodie orecchiabili ritmicamente destrutturate. Il lavoro di Tom Cora al violoncello e alle percussioni a pedale costruisce il motore ritmico e la spina dorsale di tutta l'opera, dimostrando come la sperimentazione più radicale potesse sposare la forma canzone e il messaggio politico radicale. Quindi, da questo album, The Country of Blinds, del 1986, a nome Skeleton Crew, andiamo ad ascoltare You May Find a Bat.

Nel maggio del 1986, presso un centro culturale a Vancouver, in Canada, il centro culturale si chiamava The Western Front, Tom Cora tiene una serie di concerti solisti che vengono integralmente documentati e successivamente pubblicati nel 1987 da un'etichetta tedesca, la No Man's Land, con il titolo proprio Live at the Western Front. Questa produzione rappresenta l'unica testimonianza interamente solista pubblicata durante la vita dell'artista e costituisce una somma teorica e pratica del suo approccio allo strumento. Ascoltare Tom Cora in dimensione solista significa assistere a una vera e propria metamorfosi acustica. Infatti, attraverso l'uso coordinato delle mani e dei piedi, Tom Cora riesce a produrre contemporaneamente linee di basso percussive, accordi sgranati e linee melodiche acute di carattere quasi vocale. Tra le tecniche documentate nel disco, spicca proprio l'uso dell'archetto modificato, utilizzato sia dalla parte dei crini che da quella del legno. L'incastro di bacchette metalliche sotto il ponte per dividere la corda in due sezioni intonate su intervalli differenti e l'impiego di pedali di delay che permettono a Cora di sovrapporre loop ritmici eseguiti sul momento su cui poi poter improvvisare liberamente. Questa produzione, appunto Live at the Western Front, riceve recensioni entusiastiche sui forum e sulle riviste d'avanguardia nordamericane ed europee. E quindi la storiografia musicale riconosce proprio a Live at the Western Front il merito di aver dimostrato che il violoncello preparato poteva evolversi ben oltre gli storici esperimenti del pianoforte preparato di John Cage, diventando uno strumento polifonico dinamico, capace di spaziare dal blues rurale alle strutture della musica contemporanea europea. E quindi da questo l'unica produzione live quando Tom Cora era ancora in vita, poi sono state tirate fuori chiaramente altre produzioni. Questo live di cui parliamo è Live at the Western Front del 1987. Ascoltiamo Live Extension.

partire dalla seconda metà degli anni Ottanta, Tom Cora stabilisce un legame sempre più stretto con la scena musicale europea, trascorrendo lunghi periodi in Svizzera, Francia e Olanda. Questo spostamento geografico, ma anche estetico, lo porta a collaborare con un'etichetta svizzera, appunto la Rec Rec, con cui aveva già collaborato, e a integrarsi nella formazione dei Nimal, un ensemble multifunzionale e multinazionale fondato da un polistrumentista svizzero, Jan Momo Rossel, dal fisarmonicista sloveno Bratko Bibic e dal batterista Pippin Barnett. I Nimal rappresentano uno dei progetti più originali del panorama del folklore immaginario e del neofolk d'avanguardia europeo. La musica del gruppo, infatti, si fonda sull'incrocio tra la tradizione musicale dei Balcani, che è caratterizzata da metriche irregolari in 7 ottavi, 9 ottavi o 11 ottavi, e da scale cromatiche di derivazione ottomana. Ma queste basi venivano fuse con l'improvvisazione free e il rigore compositivo del rock cameristico. In questo contesto, Tom Cora apporta la sua straordinaria sensibilità per i timbri ruvidi e il suo senso del tempo, integrando il suo violoncello con la fisarmonica di Bibic e con i fiati. Negli album dell'87, del 90 e del 93, ossia Nimal, Voice of the Surface e Distance, il violoncello di Cora agisce come un elemento di rottura, impedisce alla musica di adagiarsi sulla semplice riproposizione folcloristica o nostalgica, inserendo dissonanze, graffiature e una pulsione metropolitana. L'esperienza con i Nimal dimostra la versatilità di Cora e la sua capacità di assimilare linguaggi etnomusicali molto complessi, rielaborandoli attraverso la lente dell'avanguardia americana da cui proviene. È proprio dalla prima collaborazione con i Nimal, l'album omonimo del 1987, andiamo ad ascoltare La Semaine des Quatre Jeudis.

Certi amori però per Tom Cora non smettono di pulsare. Infatti, nonostante i numerosi impegni e diverse tournée in Europa, Tom Cora non interrompe mai la sua collaborazione con George Cartwright e con i Curlew. Durante la prima metà degli anni 90, infatti, la band raggiunge la piena maturità espressiva e compositiva, diventando una delle formazioni di punta dell'etichetta americana Cuneiform Records, che aveva sede nel Maryland, punto di riferimento assoluto per il jazz d'avanguardia e il progressive di quel periodo. In questa fase, i Curlew vedono stabilizzarsi in una formazione d'eccezione che comprende, oltre a Cartwright e Tom Cora, il chitarrista dell'Alabama, Davy Williams, maestro dell'improvvisazione libera del blues decostruito, la bassista Anrup Kaur Axtell e il batterista Anton Fier, enorme, già nei Phillies e fondatore dei Golden Palominos, una figura di riferimento importantissima alla scena newyorkese della fine degli anni 70. Album di questo periodo come Bee del 1991 e A Beautiful Western Saddle del 93 mostrano una scrittura raffinata e complessa. In A Beautiful Western Saddle, la musica di Cartwright si sviluppa sulla tessitura metrica delle poesie della poetessa americana Susan Schultz, recitate e cantate dalla voce di Amy DeNio. Il contributo di Tom Cora in questi dischi è ancora importantissimo, infatti si distingue per la straordinaria fluidità con cui si interseca tra le linee chitarristiche angolari di Davy Williams e il fraseggio blues del sassofono di Cartwright. Il suo suono si fa più denso, avvolgente e lirico, senza tuttavia perdere quella graffiante componente percussiva che aveva caratterizzato l'esordio del gruppo un decennio prima. La produzione, curata da Cuneiform, consegna alla storia della musica americana una delle testimonianze più nitide e bilanciate della maturità artistica di Cora. Quindi da questo periodo, le sue collaborazioni con i Curlew, andiamo a ascoltare l'album del 1991 B. E il brano che ascoltiamo è Saint Dog.

L'ho detto in un precedente intervento, se c'è una caratteristica straordinaria di Tom Cora è quella di buttarsi a capofitto in progetti che possono sembrare diciamo, incredibili, impossibili, e questo avviene ancora una volta nel 1990, perché Tom Cora incrocia la strada di uno dei collettivi più influenti, intransigenti e politicizzati della storia del rock indipendente europeo. Questi erano il gruppo anarco-punk olandese The X. Loro erano nati ad Amsterdam nel 79, sull'onda della prima ebollizione punk, e The X avevano progressivamente espanso i propri confini musicali, incorporando influenze folk africane, ritmiche irregolari e strutture improvvisate, senza però mai abbandonare la militanza politica e la totale autogestione editoriale. L'incontro tra il violoncello elettrificato e preparato di Tom Cora e la sezione ritmica, le chitarre affilate come rasoi di Terry X e Luke X, dà origine a una delle stagioni più straordinarie della musica alternativa europea degli anni 90. Il sodalizio produce due album veramente dei capolavori, pubblicati dalla Fist Together Records e ristampati poi dalla Touch and Go. Il primo era del 91, Scribbling at the Lock, veramente un caposaldo. Il secondo invece è The Weatherman Shrugged His Shoulders del 93. In Scribbling at the Lock, la prima, diciamo, collaborazione di Cora con The X, il violoncello non si limita ad accompagnare i brani punk della band, sarebbe stato troppo semplice, ma ne riscrive completamente l'architettura. Infatti, Cora introduce riff ipnotici, arrangiamenti per archi dissonanti, sovrapposizioni di canti tradizionali turchi e ungheresi, per esempio in Stereo Shock che andiamo ad ascoltare, e intermezzi poetici di rara bellezza acustica. Un altro abbiamo ascoltato in apertura della puntata, scusate, l'ungherese non lo conosco, però si dovrebbe pronunciare Idegen Fujina Kaschelek. L'intesa tra la voce declamatoria di Jewel Sock e la furia lirica del violoncello di Cora crea un cortocircuito espressivo senza precedenti, dimostrando a livello internazionale come il punk più duro potesse integrarsi felicemente con l'avanguardia accademica e l'improvvisazione radicale di stampo newyorkese. Proprio quindi dal primo album della collaborazione tra The X e Tom Cora, Scribbling at the Lock, andiamo a ascoltare State of Shock.

Parallelamente alla collaborazione con DX, all'inizio degli anni 90, Tom Cora avvia un nuovo e ambizioso progetto concettuale dedicato all'esplorazione delle dinamiche dell'improvvisazione istantanea. Lo chiama Third Person, fondato insieme al percussionista e campionatore americano Sam Bennett. La struttura metodologica dei Third Person è basata su una regola ferrea. La formazione comprende un nucleo fisso di due soli elementi: Cora al violoncello ed elettronica, Bennett alla batteria e percussioni elettroniche, che però di volta in volta invita in studio o sul palco un terzo elemento, quindi third person, che è sempre diverso, chiamato però a modificare gli equilibri e la direzione compositiva del trio. Attraverso questo dispositivo, Third Person incide l'album Trick Moon nel 91 e tiene una serie di storici concerti alla Knitting Factory di New York, coinvolgendo personalità eterogenee come la pianista jazz Mira Melford, il clarinettista Don Byron, il sassofonista giapponese Kazutoki Umezu e il chitarrista enorme, gigante e inarrivabile Mark Ribot. Ogni sessione si trasforma in una sfida di reattività e ascolto reciproco, dove il violoncello di Cora mostra una capacità mimetica impressionante, adattandosi istantaneamente dal jazz d'avanguardia alla libera strutturazione noise. Sul piano personale ed emotivo, questo periodo poi è segnato dal legame affettivo artistico con la cantante d'avanguardia belga Catherine Jeuneau, che era già attiva con l'ensemble Aksak Mabul. Insieme danno vita a un duo intimo e minimale, documentato poi in un album It's a Girl del 96. Il disco è un dialogo spoglio e delicato tra la voce acrobatica e surreale della Jeuneau e il violoncello acustico di Cora, rappresentando uno degli episodi più poetici e riservati dell'intera discografia del musicista americano.

Nel 1996 Tom Cora si stabilisce temporaneamente nel sud della Francia con la famiglia e forma un nuovo gruppo europeo ad alto impatto espressivo, i Roof. La formazione è un vero e proprio supergruppo transatlantico che riunisce il leggendario cantante e improvvisatore vocale britannico Phil Minton, il bassista olandese Luke Hex, che era appunto compagno d'armi nella collaborazione con The Hex, il gruppo anarcho-punk olandese, e il batterista e percussionista americano Michael Vacher, oltre chiaramente allo stesso Tom Cora al violoncello. La proposta musicale dei Roof si muove sul confine tra il cabaret espressionista, la poesia sonora astratta, la furia rock e la musica da camera contemporanea, un enorme calderone. L'album d'esordio, The Untraceable Cigar, pubblicato nel 96, cattura una band in stato di grazia. C'è questa voce incredibile, Phil Minton, capace di passare in un istante dal canto lirico ai grugniti, dai fischi alle decontestualizzazioni sillabiche, e trova il violoncello di Cora e il basso di Luke Hex una sponda ritmica e armonica di straordinaria potenza e precisione. Purtroppo, la parabola dei Roof e il percorso umano di Tom Cora si interrompono bruscamente. Infatti, nel corso del 97, l'anno dopo la pubblicazione di questo album, a Cora viene diagnosticato un melanoma in fase avanzata. Nonostante la malattia, continua a suonare e a registrare fino a quando le forze lo consentono, tenendo le sue ultime esibizioni soliste in Europa. Però Tom Cora muore il 9 aprile 1998 in un ospedale nel North Carolina, all'età di soli 44 anni. La sua scomparsa suscita un'ondata di profondo cordoglio nell'intera comunità della musica indipendente e d'avanguardia internazionale, lasciando un vuoto incolmabile nella storia dello strumentismo moderno. E quindi da questo primo album e unico album, The Roof, The Untraceable Cigar del 1996, andiamo ad ascoltare Jeanne Allied.

I'm gonna go to the bathroom.

大木头，大木头，大木头，大木头。

Siamo dunque arrivati in chiusura di questa puntata monografica dedicata a Tom Cora. Facciamo per forza di cose un cappello di chiusura riassuntivo. Andiamo a ascoltare poi l'ultimo brano. Allora, ripercorrere oggi la traiettoria artistica di Tom Cora significa fare i conti con uno dei profili più autentici, innovativi e rigorosi della musica contemporanea degli ultimi 50 anni. La sua fondamentale cifra stilistica non è mai risieduta nella pura esibizione di virtuosismo tecnico o nel semplice desiderio di sconvolgere le regole della tradizione accademica, bensì nella capacità profonda di umanizzare la sperimentazione, rendendola uno strumento di comunicazione viscerale, ritmica e democratica. Cora ha dimostrato che il violoncello non doveva necessariamente rimanere incatenato alla sua storia classica o limitarsi a ricalcare le orme del jazz tradizionale. Lo ha trattato come un organismo vivo, tridimensionale, acustico ed elettrico allo tempo stesso, capace di contenere in sé quattro cose. La prima era la memoria e la spinta viscerale del folk rurale e del blues americano. La seconda era l'impatto ritmico, la rabbia e la concretezza del punk e dell'avant-rock. La terza, la libertà strutturale del free jazz e dell'improvvisazione non idiomatica. L'ultima, ma non la meno importante, il rigore formale della musica contemporanea. L'impatto storiografico della sua opera è monumentale. Pochi musicisti della sua generazione sono riusciti a costruire ponti così solidi e duraturi tra contesti musicali apparentemente inconciliabili. Dai club underground dell'Lower East Side newyorkese ai festival di musica contemporanea europea, dai centri sociali occupati dell'anarcho-punk olandese alle sale da concerto del jazz d'avanguardia. L'eredità di Tom Cora vive nell'opera di dozzine di violoncellisti e improvvisatori contemporanei, da Eric Friedlander, Hank Roberts, da Occhiung Ling a Russi Railton, che hanno trovato nel suo lavoro la dimostrazione pratica che ogni confine strumentale è solo un limite mentale da superare. C'è infatti un disco tributo uscito chiaramente dopo la morte di Tom Cora, si chiama Alleluia Anyway, Remembering Tom Cora, che è stato pubblicato proprio dalla Knitting Factory Records nel 99, con la partecipazione di decine di artisti internazionali, molti che hanno collaborato con lui, da Fred Frith a John Zorn, dagli Ex ovviamente a George Cartwright, e questa rimane la testimonianza indelebile dell'amore e della gratitudine di una comunità globale verso un maestro indimenticabile del suono. E quindi andiamo a ascoltare proprio un brano tratto da, in chiusura, appunto, tratto da questo Remembering Tom Cora, questa dedica incredibile che hanno fatto musicisti di tutto il mondo a Tom Cora. E andiamo a ascoltare appunto un brano con Chris Cutler e Fred Frith, ovvero sia One More Time, che è il brano di chiusura di questa puntata. E poi chiaramente torneremo ben presto con un'altra puntata monografica. Però adesso chiudiamo questa puntata con ancora un po' di musica di Tom Cora, questo straordinario musicista.

0: Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start. Sounds like freedom.
1: Heavy Rotation. Le scelte di Radio Start.
2: I read today of glory times, the joys of yesteryear, but I remember watching threads and growing up in fear. Grangemouth is a target, son, it all kicks off, we're fucking done. Turn and face the blast and hope you don't survive.

Buonasera a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Start. Questa è Clocks and Quarks, puntata numero 410. Al microfono Stefano Taglietti, alla regia Checco Girardi.

tendo a dire sempre, davvero molta, è tanta, le voci sono davvero tante. Intanto in questa puntata ho cercato di mettere insieme autori diversi e estetiche diverse, anche molto differenti ovviamente, ma anche proprio di derivazioni differenti, però americane. Quindi vivono delle situazioni, delle condizioni e anche delle filosofie che a volte si toccano, ma a volte sono profondamente diverse, dando però dei risultati sempre e comunque molto interessanti. Inizieremo subito con una serie di composizioni. La prima è un pezzo o una raccolta di pezzi per pianoforte di Meredith Monk, un'artista poliedrica, una vocalist e anche compositrice, che qui ha messo insieme dei pezzi per pianoforte. Noi ne ascolteremo uno, una sorta di arpeggio che sembra derivato da un'estetica folk, che però abbraccia una forma di minimalismo, una sorta di spazio conquistato dal pianoforte con delle ripetizioni a tre, una formula, un arpeggio ripetuto 3 volte e poi qualcosa di molto semplice formalmente, ma nella tipica filosofia americana. Si può dire che ci si può porre una domanda, ma può essere profonda una cosa semplice? Ebbene sì. Ecco, quando si sente un pezzo come questo, Ellis Island di Meredith Monk, si intuisce profondamente questo senso di questa pacificazione con la complessità, questa estetica quasi liberatoria e profondamente leggera ma al tempo stesso profonda. Dunque, Bruce Brubaker e Ursula Oppens hanno registrato questo disco per la ECM. Noi ascolteremo Ellis Island di Meredith Monk, artista premiata anche con un Leone d'Oro recentemente a Venezia, alla Biennale, ed è una cantante, una performer molto interessante, molto, molto attenta. Le sue ricerche vocali teatrali legate appunto al gesto e alla performance sono davvero molto, molto interessanti e molto innovative. Intanto, Ellis Island di Meredith Monk, buon ascolto.

Avete ascoltato di Meredith Monk, Ellis Island per pianoforte solo in questo disco dell'ECM, al pianoforte Bruce Brubaker, e nel disco suona anche Ursula Oppens. Quindi Meredith Monk, Ellis Island. Bene, continuiamo con un pezzo per non perdere il flusso, cercherò di parlare meno possibile. Miles Davis in una performance del 1970 all'Isola di Wight. Miles Davis alla tromba, Gary Bartz al sax tenore, Dave Holland al basso elettrico e, udite bene, Keith Jarrett e Chick Corea rispettivamente ai due pianoforti elettrici, Jack DeJohnette alla batteria e Ayrton Moreira alle percussioni. Spanish Key, davvero, questa è l'innovazione, l'intuito di Miles Davis, un genio americano che ha di fatto rifondato la musica. Come lui diceva, cinque volte ho fatto una nuova musica per cinque volte. E Miles Davis, davvero uno dei grandi del Novecento. Buon ascolto.

Miles Davis, Spanish Key, una performance live del 1970 all'isola di Wight. I musicisti che accompagnano in questa straordinaria band sono davvero leggendari. Solo alle tastiere, Keith Jarrett e Chick Corea, alla batteria Jack DeJohnette, poi c'è Gary Bartz al sax, Dave Holland al basso elettrico, insomma, straordinario, Miles Davis. Questa è l'America che ci piace, perché davvero la ricerca ha rifondato, in un certo senso, tutta quella estetica del jazz, portandola avanti in maniera incredibile. Allora, adesso ascolteremo Leonard Bernstein con la suite sinfonica On the Waterfront, un lavoro di Bernstein dove ovviamente si fonde il ritmo, il colore, un'estetica, diciamo, non si può dire sì neotonale, ma comunque di grande respiro. Tra l'altro, profondamente americano questo pezzo, anche nell'uso, per esempio, delle sordine per quanto riguarda tutta la sezione degli ottoni, anche una scrittura ritmica molto interessante. Bernstein, sapete, era molto legato a quello spirito, non dico jazzistico, ma era comunque molto filtrato tutto. Veramente anche qui si può dire di una scrittura sincretica, sapiente, perché l'orchestrazione la conosceva davvero bene. Leonard Bernstein è una delle figure forse poco considerate come compositore. È stato intanto probabilmente uno dei più grandi direttori della storia della musica, e un pianista straordinario e anche un compositore straordinario. Anche ha scritto, insomma, lavori che tutti conoscono, West Side Story e altre davvero. E poi, senza dimenticare che Bernstein fu anche un grande divulgatore. Quindi buon ascolto con questa suite sinfonica da On the Waterfront, Leonard Bernstein. Buon ascolto.

Avete ascoltato di Leonard Bernstein questa suite sinfonica dall'opera On the Waterfront? Era la Royal Philharmonic Orchestra diretta da Carl Davis. Questo straordinario compositore, Leonard Bernstein, perché uno pensa sempre al grande direttore. Colui che ci ha fatto ascoltare Mahler in una forma molto attenta, e Mahler e altri autori. Scomparso nel 1990, davvero anche un autore straordinario. Passiamo ora invece a un altro compositore americano, newyorkese, che ha fatto del suono. Del singolo suono o dell'impasto orchestrale, una cifra stilistica astratta ma al tempo stesso meditativa proprio sul singolo fatto sonoro. Parliamo di Morton Feldman con questa composizione del 1986. Morton Feldman, nato nel 26 e scomparso nel 1987, quindi questo pezzo, Coptic Light, luce coptica, è stato scritto un anno prima della sua scomparsa, un pezzo molto che vive di un essenzialismo più che un minimalismo, è davvero molto interessante. Per me lui è un compositore a pieno titolo tra i più grandi del secondo Novecento, e ha scritto dei pezzi memorabili e questo è uno di quelli. Noi lo ascolteremo nella versione, nella interpretazione dell'Orchestra Contemporanea del Festival di Lucerna, diretta da un altro compositore, Beat Fuhrer, che abbiamo avuto ovviamente in radio più volte, e con questo pezzo della durata di circa 24 minuti, ma è proprio questo la cifra stilistica anche di Morton Feldman, cioè giocata anche sulle durate, quindi anche non solo sulla sovrapposizione ricerca timbrica e anche sul concetto di un suono astratto, ma anche sulla lunghezza delle proprie creazioni artistiche. Buon ascolto con Morton Feldman e Coptic Light.

avete ascoltato di Morton Feldman, Coptic Light, composizione questa del 1986, l'orchestra contemporanea del Festival di Lucerna, diretta da Beat Furrer. Bene, ora ascolteremo un altro padre della musica americana, Steve Reich. Abbiamo ascoltato più volte più lavori. Questo è uno dei lavori recenti, Jacob's Ladder. Ed è del 2023. Steve Reich è uno dei padri del minimalismo storico. Lui è uno dei compositori, ovviamente, con pezzi come Different Train, oppure Violin Phase, Piano Phase, Guitar Phase, le varie versioni, Proverb, eccetera. È uno dei compositori importanti del minimalismo. Proprio, ed è una delle cifre stilistiche proprio dell'America. Quindi ascolteremo questa composizione dall'ensemble Intercontemporain insieme all'ensemble Synergy Vocals diretto da George Jackson, una registrazione del 2024. La durata è di 18 minuti. Buon ascolto.

Avete ascoltato di Steve Reich, Jacob's Ladder, un pezzo per ensemble con ensemble strumentale che è l'ensemble intercontemporaneo insieme al Synergy Vocals Ensemble, tutto diretto da George Jackson. Adesso ascolteremo un altro maestro del minimalismo storico, ossia Philip Glass. Un'estetica completamente diversa da Steve Reich, anche il modo di comporre, mentre Steve Reich adotta delle formule a incastro, una sorta di matematicizzazione del linguaggio musicale di grande modernità e di grande suggestione. Ma la stessa cosa avviene con delle formule armoniche più o meno tradizionali. C'è anche il suono di un estraneamento che fa Philip Glass con delle alterazioni sulla formula armonica che sta adottando in questo bellissimo cofanetto, doppio CD edito alla Stradivarius, un lavoro recente e di recente uscita, e gli studi per pianoforte in doppio CD con il pianista Jurgis Karnavičius. Noi ascolteremo ora l'interpretazione di questo pianista, il numero 10 del secondo libro. Quindi buon ascolto, Philip Glass. Anche questo è un pezzo di grande suggestione che richiama le formule classiche, ma al tempo stesso si spinge verso una modernità che non è affatto legata a concetti di passatismo, ma è proprio la musica dell'America, la musica newyorkese, anche questa. Buon ascolto.

Avete ascoltato di Philip Glass lo studio numero 10 del secondo libro di questa raccolta degli studi per pianoforte del pianista Jurgis Karnavičius, raccolto appunto in doppio CD in questa nuova uscita della Stradivarius. Adesso ascolteremo Dream, una composizione di John Cage, veramente il padre della musica moderna americana, perché ha avuto delle intuizioni John Cage, è inutile dirlo, ma forse il minimalismo parte anche e soprattutto dall'esperienza di John Cage, anche l'organizzazione del suono, la formazione della struttura dei suoi pezzi anche derivanti dalla casualità e quindi c'è dentro davvero molta filosofia moderna, molto fluxus per intenderci. E John Cage è stato veramente un grande, come diceva Schoenberg, un inventore di genio. Dunque, questo pezzo è del 1948. Soltanto questo è una data incredibile perché spinge indietro un concetto di minimalismo e di modernità che a tutti gli effetti Dream, riascoltato oggi, pezzo del 1948, appare davvero di una modernità straordinaria, ma in questo John Cage era davvero un maestro. Noi lo ascolteremo nell'interpretazione di Stephen Drury. È un pezzo breve, ma veramente molto significativo per la musica moderna e per la musica contemporanea. Dream, John Cage.

Di John Cage avete ascoltato Dream, una composizione del 1948 con il pianista interprete Stephen Drury. Incredibile, un pezzo davvero sembra scritto ieri. Allora ci facciamo due domande: o la musica è rimasta ferma al palo per certi versi, oppure John Cage era molto avanti. Queste sono le discussioni un po' da bar che si possono buttare lì, ma in effetti è una riflessione che tranquillamente si può fare. Adesso ascolteremo un pezzo molto divertente e molto, molto americano in questo, per chiudere la puntata. È un pezzo di Charles Ives, al quale sono molto legato perché la prima volta che andai a New York per dei concerti acquistai delle cassette e c'era una cassetta di Charles Ives con dentro questo pezzo che era The Circus Band, un pezzo straordinario e esplosivo che è anche un po' ludico, giocoso, allegro, nello però anche nello spirito di Charles Ives, anche con un tratto di forse di malinconia a un certo punto, con incassi ritmici molto divertenti per questa banda. Ma sapete che gli americani hanno le bande sinfoniche e hanno un repertorio incredibile per la banda. Noi abbiamo una grande tradizione anche legata all'opera, lo sappiamo bene. Molte città, anche piccole del sud Italia, hanno delle bande straordinarie, dalla Puglia alla Calabria, insomma, ci sono veramente delle realtà, ma gli americani hanno recuperato questa tradizione della banda e ne hanno fatto davvero a modo loro, con questo concetto anche di grandezza. Con tube, percussioni, con organici veramente molto grandi. E questo pezzo, The Circus Band di Charles Ives, diretto da Leonard Bernstein con la New York Philharmonic Orchestra, davvero un pezzo di grande bellezza. Buon ascolto.

Avete ascoltato di Charles Ives, The Circus Band, diretta interpretata con la New York Philharmonic Orchestra, diretta dal grande Leonard Bernstein, che qui compare nella puntata sia come compositore e sia ora come direttore di questo pezzo davvero molto divertente. Bene, abbiamo ascoltato le voci dell'America, ma veramente questa bisognerebbe fare un ciclo di puntate lunghissimo, perché le voci dell'America sono davvero tante. Abbiamo iniziato con Meredith Monk, Ellis Island, poi con straordinario Spanish Key dal vivo con la Miles Davis Band, con dei nomi straordinari, non li ricordo tutti, ma insomma tutti sono, cioè solo alle tastiere c'era Chick Corea, Keith Jarrett, già questo, anche due americani che avremmo dovuto mettere in scaletta, Keith Jarrett con i suoi solo piano o con il trio o in qualsiasi altra formazione, e lo stesso Chick Corea. Poi abbiamo ascoltato Bernstein come autore di questo, la suite sinfonica da On the Waterfront, e poi con Morton Feldman, Coptic Light, e poi Steve Reich con Jacob's Ladder, e poi Philip Glass con questi studi per pianoforte davvero molto belli, e poi John Cage ancora. Padre della musica contemporanea, ma non solo americana, ovviamente anche di tutti noi, perché John Cage è comunque un riferimento della musica contemporanea e della musica in genere. Cioè, quando si studia musica, è una figura comunque imprescindibile. E poi, infine, Charles Ives, un grande americano, anche nel suo modo di approcciarsi, davvero molto, molto bello, molto poetico. E abbiamo ascoltato questa divertentissima del Circus Band diretta da Leonard Bernstein. Bene, al microfono Stefano Taglietti, alla regia Chicco Giraldi, vi auguro la buonanotte, vi augurano insieme la buonanotte e l'appuntamento, rinnoviamo e vi invitiamo alla prossima puntata, sempre il lunedì alle 22:45 su Radio Start. Potete seguire e ascoltare i nostri podcast dal sito, scaricarli dopo la replica del mercoledì alle 12:30. Quindi buonanotte a tutte e a tutti e a risentirci. A presto. Ciao.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

solar farm.

Sei sangue nelle vene, sei midollo nelle ossa, sono finite le tue pene. Radio Start ti dà la scossa. Sounds like freedom.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.